0: Band FM
1: 92.9
0: Band FM
1: 92.9
2: To hayan zana tare da sashin Hausa na Band FM dake kan mita 92.9 da karfe 4:30 zamu yi ban kwana da ku sai da kafin nan bari mu ci gaba da shakatawa da wannan wakokin da suke bisa kai.